ma di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti.

Io ti proteggerò, o sì ti stringerò, e mai niente ti farà del male. Io ti accarezzerò e poi ti curerò.

lo de

e delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'era.

lasciami, lasciami, lasciami. Prendimi, prendimi, prendimi.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: notturni.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Lorenzo Sada in regia. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani del 28 febbraio, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali che inizieranno domani. Andiamo in Ucraina, 74 missili, 500 droni si sono abbattuti l'altra notte su Kiev e le principali città ucraine nel peggior attacco da inizio guerra, almeno 27 morti, 85 feriti nella capitale, colpito anche un pronto soccorso. Zelensky afferma: gli Stati Uniti ci facciano produrre Patriot per difenderci e reagiremo all'attacco russo. L'Unione Europea annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino, furioso per i recenti raid su Mosca, non si ferma e rilancia: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio del Nord Stream del 2022, mentre gli inquirenti avrebbero identificato in un'ucraina residente in Germania la persona che nei giorni scorsi a Monaco ha messo una bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca Vadim Ermolev. Il dicastero per la dottrina della fede ha definito un atto di natura scismatica l'ordinazione mercoledì in Svizzera di 4 vescovi lefebriani, decretata la scomunica. Trump attacca ancora NATO e Italia, ma Villa Taverna, in occasione del ricevimento per il 4 luglio, 250esimo dell'anniversario dell'indipendenza statunitense, vanno in scena i pontieri. Ogni tanto possono esserci disaccordi tra leader, ma le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono ottime, dice l'ambasciatore Fertitta, presente tra gli altri anche il presidente del Senato La Russa, i vice premier Tajani e Salvini e Arianna Meloni. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, dice Tajani, ma l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Strage di Altavilla. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fine e Massimo Carandente per aver ucciso dopo atroci torture la moglie di Barreca, Antonella Salamone, i figli Kevin, 16 anni, ed Emanuela, di 5, durante un rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e poi assolta in appello per la riconosciuta incapacità di intendere e volere. Cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta sulla MA de Milano, la società che avrebbe organizzato serate con escort coinvolgendo anche calciatori di Serie A. Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela è salito a 2.595, come affermato nelle scorse ore dalla presidente ad interim Rodriguez. Mondiale di calcio, il Portogallo sconfitto la Croazia 2-1, la Spagna ha battuto 3-0 l'Austria. Questa era l'ultima notizia.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, sanità, le Marche promosse, ma sul sociale arranchiamo. Il rapporto 2026 di CREA dice che la nostra regione si piazza nella top 5 nazionale. Buono il miglioramento dei cittadini, la media degli indicatori è di 6,8. Solo un marchigiano su 6 però percepisce un miglioramento. PNRR, 28 case di comunità alla deadline del 30 giugno. Il decreto della regione certifica il raggiungimento del target nei tempi. Solo quella di San Benedetto slitta a fine luglio e entro novembre i servizi saranno a pieno regime. Ad Ascoli sventata truffa da 12.500 euro alle Poste per un maxi bonifico, ma l'impiegato capisce il raggiro. La donna si era presentata per versare i soldi credendo di aver trovato un investimento redditizio. Il cantiere Palazzo Saladini a rush finale, un albergo e un ristorante etico, tolte le impalcature, l'apertura ufficiale con il suggestivo parco in programma a fine anno. La gestione è affidata alla cooperativa sociale Locanda Centimetro Zero, citata anche da Mattarella. Quintana e non solo, giostra di luglio e agosto, Eleonora e Laura per i colori di Tufilla. Svelati i nomi delle dame sono Eleonora Tosti e Laura Vagni. La prima è una radiologa di 40 anni, la seconda una trentenne legata al sestiere da sempre. È una grande emozione. La nomina si cambia al vertice della questura. Fusco va a Siracusa, in arrivo Gullo. Il nuovo dirigente prenderà servizio da lunedì prossimo. I nodi dell'accoglienza, stagione al via, ci risiamo, bar e chalet senza personale. Come per gli altri anni, anche in questo 2026 le imprese non riescono a trovare giovani per Confartigianato, solo il 20% delle ditte ha l'organico completo. Non si cerca necessariamente personale qualificato ma motivato. Sanità in carenza di organici, boccata d'aria con 71 assunzioni, il nuovo piano dell'AS per il Mazzoni e per il Madonna del Soccorso. I cantieri a San Benedetto Lungomare contro la rovescia, giovedì riapertura della corsia, potenziata anche l'illuminazione della stazione, arrivano altri fondi dal governo per il Ballarin. La sentenza alla Corte Europea riconosce 150.000 euro al tifoso Fanesi, finì in coma dopo essere stato preso a manganellate fuori dallo stadio di Vicenza. Preso in autostrada con 7 kg di coca, sequestrata, agenda con nomi e conti. Il controllo eseguito dalla polizia stradale, arrestato un 74enne di San Benedetto del Tronto. Piceno d'autore nel nome di Mimmo Minuto, la 17ª edizione della rassegna di Monteprandone e il consueto stuolo di nomi, appuntamento il 7, il 20 e il 25 luglio in piazza San Giacomo, ospiti di primo piano da Gherardo Colombo a Concita De Gregorio fino ad Alcide Pierantozzi. Turista scompare per 24 ore ritrovato con la fonica di spiaggia. L'82enne, originario della Repubblica Ceca, si era allontanato per comprare un costume. Tortoreto, il sisma uccide padre e figlio. Erano emigrati in Venezuela. Alberto e Vito Giorgini tornavano a Tortoreto, mantenendo le proprie origini tortoretane. Domani messa di suffragio. E infine le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, ripartiamo dalle basi, questa piazza rimane ambita. Il DS Patti tra passato e futuro dice tante cose sono cambiate ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. La squadra, corazza e altri, gli eccellenti in partenza, tanti over pronti a uscire per le regole della Serie B, tra loro anche il Joker. Il focus, un anno di Tomei in panchina sognando già nuovi orizzonti. Il condottiero dell'Ascoli era arrivato al picchio il 3 luglio 2025, il primo passo di una stagione esaltante. Con lui si è invertita la brutta tendenza dei tantissimi esoneri nell'era Pulcinelli. Il prossimo obiettivo resta di raggiungere l'ex Mario Petrone in termini di presenze. Serie C, Samb, Asta Osepi, tanti lo vogliono. Dopo il Piacenza anche la Pistoiese di Taibi fa sul serio per avere il centravanti. In entrata sondaggio di Mussi per l'attaccante esterno Ferrara del Casarano. Un incontro a Milano tra Massi e Gualazzini per fare il punto sui possibili ingressi. Già 700 intanto abbonamenti in prelazione. Serie D Atletico Ascoli, Nonni ancora bianco-nero, il DS Marzetti lavora fitto per riconfermare Maio, Vecchiarello e Coppola. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Adesso che

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'offensiva russa in Ucraina, in totale 74 missili, 500 droni hanno colpito Kiev e altri grandi centri del paese, 25 i morti, 85 i feriti. Nella capitale è stato colpito anche un pronto soccorso avvertito in anticipo dei raid. Zelensky rientra in patria e dice gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difendersi. Reagiremo a questo nuovo attacco russo.

0: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
1: La deve temere perché significa essere fuori dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
0: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
1: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi.
0: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi, ma anche per i fedeli laici.
1: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no?
2: Un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri, a 8 giorni dal disastro. Salvataggio avvenuto a Catia la Mar, nello stato settentrionale di La Guaira. In queste ore i soccorritori sono impegnati anche in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie di un edificio che è crollato a Caraballeda, sempre nello stato di La Guaira. La polizia ha fermato a Catania un 30enne nei giorni scorsi, ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada in rione Piccanello l'ex moglie sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Tutto, torniamo alle 10.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, sanità, le Marche promosse, ma sul sociale arranchiamo. Il rapporto 2026 di CREA dice che la nostra regione si piazza nella top 5 nazionale. Buono il miglioramento dei cittadini, la media degli indicatori è di 6,8. Solo un marchigiano su 6 però percepisce un miglioramento. PNRR, 28 case di comunità alla deadline del 30 giugno. Il decreto della regione certifica il raggiungimento del target nei tempi. Solo quella di San Benedetto slitta a fine luglio e entro novembre i servizi saranno a pieno regime. Ad Ascoli sventata truffa da 12.500 euro alle Poste per un maxi bonifico, ma l'impiegato capisce il raggiro. La donna si era presentata per versare i soldi credendo di aver trovato un investimento redditizio. Il cantiere Palazzo Saladini a rush finale, un albergo e un ristorante etico, tolte le impalcature, l'apertura ufficiale con il suggestivo parco in programma a fine anno. La gestione è affidata alla cooperativa sociale Locanda Centimetro Zero, citata anche da Mattarella. Quintana e non solo, giostra di luglio e agosto, Eleonora e Laura per i colori di Tufilla. Svelati i nomi delle dame sono Eleonora Tosti e Laura Vagni. La prima è una radiologa di 40 anni, la seconda una trentenne legata al sestiere da sempre. È una grande emozione. La nomina si cambia al vertice della questura. Fusco va a Siracusa, in arrivo Gullo. Il nuovo dirigente prenderà servizio da lunedì prossimo. I nodi dell'accoglienza, stagione al via, ci risiamo, bar e chalet senza personale. Come per gli altri anni, anche in questo 2026 le imprese non riescono a trovare giovani per Confartigianato, solo il 20% delle ditte ha l'organico completo. Non si cerca necessariamente personale qualificato ma motivato. Sanità in carenza di organici, boccata d'aria con 71 assunzioni, il nuovo piano dell'AS per il Mazzoni e per il Madonna del Soccorso. I cantieri a San Benedetto Lungomare contro la rovescia, giovedì riapertura della corsia, potenziata anche l'illuminazione della stazione, arrivano altri fondi dal governo per il Ballarin. La sentenza alla Corte Europea riconosce 150.000 euro al tifoso Fanesi, finì in coma dopo essere stato preso a manganellate fuori dallo stadio di Vicenza. Preso in autostrada con 7 kg di coca, sequestrata, agenda con nomi e conti. Il controllo eseguito dalla polizia stradale, arrestato un 74enne di San Benedetto del Tronto. Piceno d'autore nel nome di Mimmo Minuto, la 17esima edizione della rassegna di Monteprandone e il consueto stuolo di nomi, appuntamento il 7, il 20 e il 25 luglio in piazza San Giacomo. Ospiti di primo piano da Gherardo Colombo a Concita De Gregorio fino ad Alcide Pierantozzi. Turista scompare per 24 ore ritrovato con la fonica di spiaggia. L'82enne, originario della Repubblica Ceca, si era allontanato per comprare un costume. Tortoreto, il sisma uccide padre e figlio. Erano emigrati in Venezuela. Alberto e Vito Giorgini tornavano a Tortoreto, mantenendo le proprie origini tortoretane. Domani messa di suffragio. E infine le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, ripartiamo dalle basi, questa piazza rimane ambita. Il DS Patti tra passato e futuro dice tante cose sono cambiate ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. La squadra, corazza e altri, gli eccellenti in partenza, tanti over pronti a uscire per le regole della Serie B, tra loro anche il Joker. Il focus, un anno di Tomei in panchina sognando già nuovi orizzonti. Il condottiero dell'Ascoli era arrivato al picchio il 3 luglio 2025, il primo passo di una stagione esaltante. Con lui si è invertita la brutta tendenza dei tantissimi esoneri nell'era Pulcinelli. Il prossimo obiettivo resta di raggiungere l'ex Mario Petrone in termini di presenze. Serie C, Samb, Asta Osepi, tanti lo vogliono. Dopo il Piacenza anche la Pistoiese di Taibi fa sul serio per avere il centravanti. In entrata sondaggio di Mussi per l'attaccante esterno Ferrara del Casarano. Un incontro a Milano tra Massi e Gualazzini per fare il punto sui possibili ingressi. Già 700 intanto abbonamenti in prelazione. Serie D Atletico Ascoli, Nonni ancora bianconero, il DS Marzetti lavora fitto per riconfermare Maio, Vecchiarello e Coppola. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto. Da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie, sempre nello stato di La Guaira, più colpito dalle 2 scosse di terremoto. Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità romenska nella regione di Sumi. 4 le persone uccise, pesanti raid di Mosca hanno colpito la capitale e altri centri urbani, le vittime sarebbero 30. Le forze ucraine hanno attaccato le regioni di confine di Belgorod e Bryansk, 2 i morti. In Iran in corso i funerali della guida suprema Ali Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti e Israele. Intanto il presidente del parlamento iraniano Ghalibaf, capo negoziatore di Teheran, ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo con il sultano dell'Oman sul meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz, basato sull'articolo del memorandum di intesa. Addio allo sconto sulle accise e sui carburanti, oggi come già ampiamente annunciato dal governo.

della Serie A in locali alla moda milanesi ed alberghi di lusso. Non si è presentato Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile. Il calcio giocato ai mondiali: vanno agli ottavi la Spagna, che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 sulla Croazia, e la Svizzera, che ha battuto 2-0 l'Algeria. Apertura della Borsa di Milano: FTSE MIB più 0,51%. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 11:00.

prego no, non smettere, non smettere mai. La notte benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli. Perché?

fare sesso nascosti in un cesso, fumarsi una Marlboro dopo l'amplesso, oppure farlo in macchina di fianco alla strada, buscarsi un raffreddore, male che vada, sentirsi un po' animato.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: in blu 2000. News.
1: Non si ferma l'offensiva russa in Ucraina, 74 i missili e 500 i droni che hanno colpito Kiev ed altri grandi centri urbani del paese, 25 le vittime e 85 i feriti. Nella capitale colpito anche un pronto soccorso. Il presidente Zelensky dice: reagiremo all'attacco, e ribadisce: gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci. Un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori accati alla Mar nello stato settentrionale di La Guaira, a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati anche in una corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni ancora vivo sotto le macerie a Caraballeda, sempre nello stato di La Guaira, che è quello più colpito dal sisma. Sarebbe fuggita in Italia l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev e della sua famiglia, fuggita dal Principato di Monaco. La donna prima avrebbe raggiunto la Francia e da lì in auto il nostro paese, dove sono in corso le ricerche a tappeto. Polizia monegasca e francese hanno potuto ricostruire con precisione il percorso di fuga grazie alle numerose registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Tutto è pronto a Lampedusa per la visita del Papa prevista per domani. Pontefice che arriverà sull'isola alle 9 del mattino, previsto l'omaggio alle vittime delle migrazioni, al cimitero, alla Porta d'Europa, al Molo Favaloro, prima della celebrazione eucaristica alle 10:30, visita pastorale che giunge a 13 anni da quella realizzata da Papa Francesco, che scelse Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico. A Siena oggi la giornata del palio, dopo il rinvio ieri per la pioggia, oggi confermato il consueto programma dedicato al primo palio dell'anno, quello della Madonna

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, da Stefania Mestichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Parliamo di sanità. Infatti, secondo il rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano curato da CREA, che è il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, le Marche migliorano conquistando il quinto posto a livello nazionale. D'altra parte, l'indice di gradimento dei cittadini non segue questo trend, in particolare la presa in carico della non autosufficienza essere percepita come una priorità da migliorare. Ai nostri microfoni la presidente di CREA, Daniela D'Angela.
2: E complessivamente abbiamo registrato a livello nazionale un indice di performance che va da un massimo del 64% di un valore teorico, che lo registra il Veneto, a un valore minimo di un 36% della Calabria. Sicuramente c'è un importante divario tra la regione più performante e quella meno performante, sebbene si sta riducendo nel tempo per via di un miglioramento delle regioni appunto del sud e del centro. Le Marche si posizionano in una posizione medio-alta quest'anno, in area verde oserei dire, con un indice di performance che è pari al 53% di una performance massima teorica. E peraltro hanno registrato un miglioramento del medio periodo di quest'indice sintetico di un 8%.
1: Di questo ed altro parliamo proprio con la presidente di CREA, Daniela D'Angela, nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Cambiamo argomento, il questore Aldo Fusco saluta Ascoli, si trasferisce a Siracusa, al suo posto arriva Alessandro Gullo, che si presenterà ufficialmente lunedì. Gullo proviene dalla questura di Roma, tra gli incarichi ricoperti finora quello di vicario del questore della capitale e di dirigente del commissariato Prati. Truffa sventata ad Ascoli grazie agli operatori di Poste Italiane. Una donna infatti si era recata agli sportelli per versare oltre 12.500 euro nella convinzione di investirli in una qualche operazione molto redditizia. L'attenzione degli operatori li hanno portati a fare qualche domanda in più e a comprendere che dietro questa richiesta di bonifico c'era un annuncio truffaldino pubblicato sui social che spingeva prima a fare piccoli versamenti che inizialmente potevano sembrare facili guadagni e infine a versare somme sempre più consistenti che poi sarebbero state l'oggetto della truffa. Poste Italiane, come spesso fanno anche le forze dell'ordine, spingono a stare attenti a queste forme di investimento e ad affidarsi sempre ad intermediari autorizzati. Ancora la cronaca, arrestato un uomo di 74 anni di San Benedetto, portava con sé in auto 7 kg di cocaina confezionata in 7 panetti che avrebbero fruttato all'ingrosso oltre 270.000 euro, sequestrati anche 450 euro e un'agenda con nomi, conti e altre documentazioni che verranno poste all'attenzione degli inquirenti. Non è ancora chiaro il ruolo dell'arrestato, se fosse solo un corriere o se gestisse lo spaccio in prima persona. E intanto è stato ritrovato l'uomo della Repubblica Ceca che era scomparso l'altro ieri mattina a San Benedetto, 82 anni, si era allontanato dal gruppo per acquistare un costume, è stato ritrovato 24 ore dopo da un bagnante sul lungomare, era in stato confusionale ma le sue condizioni apparivano abbastanza buone. E per lo sport parliamo oggi di atletica leggera, infatti è stato rinnovato il consiglio direttivo dell'ASA che ha eletto all'unanimità il nuovo presidente della società, che è Davide Travaglini, 38 anni, responsabile commerciale della divisione in balli della Borgioni New Pack Group SRL. Ascoltiamolo.
3: Per me è davvero, in maniera sincera e sentita, un onore prendere parte di un'associazione così radicata nel territorio è così importante e così riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Il mio ingresso in società è stato, diciamo, abbastanza rapido, tutto veicolato dall'aver portato nostra figlia lì all'ASA e poi diciamo che da cosa è nata cosa. Ho trovato una struttura e una passione che mi hanno coinvolto fin da subito e poi quindi siamo arrivati poi all'esito che lei presentava, insomma, ecco, con la presidenza e il rinnovo di tutto il consiglio, che mi sento di ringraziare dal profondo, perché sono tutte persone molto preparate a livello tecnico ma anche a livello gestionale, e aver ricevuto il loro appoggio ed essere stato da loro scelto per me è un motivo di grande orgoglio sicuramente.
1: E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Sono quello che non ti aspettavi, quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi, quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono, sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma che forse in fondo ci speravi.

0: In Blu 2000 News.
1: Iniziato in Iran l'ultimo saluto all'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani nella grande moschea di Mosul a Teheran. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone, domani funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie, Vahid, intanto ha reso omaggio alla Salma, sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. Il segretario alla guerra statunitense Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles lo scorso mese per annunciare una riunione con i vertici della NATO e gli Stati Uniti per tagli alle proprie forze in Europa. Tuttavia la proposta è stata bocciata dopo averla condivisa con il segretario di Stato Marco Rubio. Sarebbe fuggita in Italia l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e da lì in auto il nostro paese, dove sono in corso ricerche a tappeto. Tutto è pronto a Lampedusa per la visita del Papa prevista per la giornata di domani. Pontefice che arriverà sull'isola alle 9 del mattino, previsto l'omaggio alle vittime delle migrazioni, al cimitero, alla Porta d'Europa, al Molo Favaloro, prima della celebrazione eucaristica delle 10:30. Visita pastorale che giunge a 13 anni da quella realizzata da Papa Francesco, che scelse proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico. Dopo i temporali che da mercoledì sera attraversano la penisola, abbassando la temperatura record che ha toccato un po' tutta Europa nelle ultime settimane, oggi ancora instabilità sulle regioni meridionali, temperature in rialzo sul resto del paese, ma il caldo non raggiungerà i recenti valori estremi. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo, dopo Conte, ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram. La cronaca: un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
2: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di sanità e in particolare vi illustriamo il 14° rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano a cura di CREA, il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità. Lo facciamo insieme alla presidente Daniela D'Angela. Grazie innanzitutto per essere con noi oggi.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Dunque cominciamo dalla posizione della Regione Marche, una performance molto buona, è la quinta a livello nazionale, e però io le chiederei innanzitutto cosa significa, cioè come si compone questo indice e quindi cosa significa questo risultato anche per le persone.
3: Sì. Allora, questa è una metodologia che abbiamo messo a punto e stiamo portando avanti ormai da 14 anni, che si basa sulla consapevolezza che misurare la performance di un servizio sanitario non possa prescindere dal tener conto di quelle che sono le aspettative e comunque le priorità di tutti gli stakeholder del servizio sanitario. Quindi c'è un panel di esperti che quest'anno consta 114 componenti. Sono direttori generali di aziende sanitarie, sono rappresentanti di istituzioni nazionali, regionali e enti locali, rappresentanti di associazioni di pazienti, presidenti di società scientifiche, rappresentanti dell'industria life science, che selezionano quelli che sono gli indicatori rappresentativi della performance di un servizio sanitario, associandoli a 6 dimensioni di valutazione, che sono l'equità, il sociale, gli esiti, l'appropriatezza, l'innovazione, che loro ritengono, e la dimensione economica, che ritengono rappresentativi di quella che può essere una performance. Quindi c'è poi un algoritmo messo appunto da noi ricercatori che in qualche modo va a tener conto di quelli che sono i pesi e che tutti questi stakeholder danno a tutte queste dimensioni di valutazione, nonché gli indicatori che le rappresentano, e fa una sorta di indice sintetico. Quest'anno la valutazione è consistita nel ricaduta insomma su 22 indicatori appunto declinate su queste dimensioni. Quello che è emerso quest'anno è che per tutte le categorie di stakeholder gli esiti e l'appropriatezza risultano essere una priorità, quindi da soli fanno più del 60% della performance di una regione. E segue la dimensione economica. Questo è un dato che ci ha colpito molto, perché la dimensione economica, che nei tempi in cui c'era tanto disavanzo sanitario e pesava tanto, una volta rientrato il disavanzo gli stakeholder ne avevano ridotto molto il suo peso. Ora quello che è successo è che è tornato a pesare questa dimensione, perché evidentemente tutti gli stakeholder ritengono indispensabile un incremento di risorse per poter continuare sia a governare questo lo dicono i direttori generali, ma anche operare i professionisti sanitari per poter erogare, insomma, in condizioni di equità le prestazioni ai pazienti. Quindi questa metodologia recepisce in sintesi quelle che sono le priorità di tutti gli stakeholder e ne fa un indice unico per ogni e sintetico per ogni regione.
2: Ecco, alla luce di questo indicatore, come sono andate le Marche?
3: Veniamo alle le Marche, sì, e complessivamente abbiamo registrato a livello nazionale un indice di performance che va da un massimo del 64% di un valore teorico che lo registra il Veneto a un valore minimo di un 36% della Calabria. Sicuramente c'è un importante divario tra la regione più performante e quella meno performante, sebbene si sta riducendo nel tempo per via di un miglioramento delle regioni, appunto, del sud e del centro. Le Marche si posizionano in una posizione medio-alta quest'anno, in area verde oserei dire, con un indice di performance che è pari al 53% di una performance massima teorica. E peraltro hanno registrato un miglioramento del medio periodo di quest'indice sintetico di un 8%. Quindi in linea con questa crescita che dicevo poc'anzi, che è interessato soprattutto nel medio periodo le regioni del centro e del mezzogiorno.
2: Una buona performance dunque quella della nostra regione, ma l'indice di gradimento dei cittadini non va dietro a questo dato. Come si spiega?
3: Sì, quest'anno appunto abbiamo affiancato a quella che è la valutazione della performance il gradimento dei cittadini. In realtà già l'anno scorso era stata fatta questa indagine su questo campione rappresentativo della popolazione e quello che era emerso è che la soddisfazione del cittadino era allineata all'indice di performance su quelle aree che sono quelle ormai più consolidate, l'assistenza ospedaliera, l'assistenza specialistica ambulatoriale, eccetera. La non soddisfazione o comunque una soddisfazione poco insufficiente l'abbiamo riscontrata su quelle aree invece, ecco, meno consolidate, quelle aree relative all'assistenza domiciliare dell'anziano, piuttosto che la presa in carico dei non autosufficienti, l'assistenza residenziale. Questa già l'anno scorso c'era, era insomma di sotto della sufficienza. Quest'anno abbiamo chiesto al cittadino se avesse percepito un miglioramento su queste aree. Quello che emerge è che appunto c'è un disallineamento in termini di dinamica rispetto a quello che è l'indice di performance. Su queste aree qui di non soddisfazione, quindi come dicevo poc'anzi, sulla non autosufficienza piuttosto che di presa in carico dell'anziano, in realtà non viene percepito, viene percepito poco dal cittadino un miglioramento, nonostante ci sia anche in alcune regioni un miglioramento di questi indicatori. Il dato è probabilmente, il fenomeno è probabilmente spiegabile, questo è emerso anche dal confronto che c'è stato tra tutti i componenti del panel, su una tipologia di offerta che evidentemente non soddisfa appieno quelle che sono le aspettative del cittadino, che evidentemente oggi ha delle preferenze diverse o comunque ha delle esigenze diverse. È un cittadino che, ahimè, con la modifica della tipologia di famiglia, è un cittadino che comunque è anziano, mono con famiglie monocomponenti, quindi la metà delle famiglie anziane saranno monocomponenti, quindi necessita di una risposta a un bisogno che è un bisogno completo, che è un bisogno che prevede componente sociale e componente sanitaria, probabilmente delle prestazioni quale l'assistenza domiciliare piuttosto che una residenziale, così da sole non danno una piena risposta o comunque una qualità non percepita nei nostri cittadini. E non è una questione di gradiente nord-sud, ma un fenomeno assolutamente diffuso in tutte le regioni, dalla Calabria andando su fino al Trentino Alto Adige.
2: Dunque la presa in carico dei più fragili, dei non autosufficienti, resta la priorità comune, il settore più sentito, soprattutto nella nostra regione dove, appunto, lo ricordiamo, ci sono molti anziani, è una delle regioni più anziane d'Italia. E di nuovo grazie, Presidente D'Angela, per essere stata con noi anche quest'anno a presentare il rapporto Crea Sanità.
3: Bene, grazie a voi per l'interesse allo studio.
2: Grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: A oltre una settimana dal terribile terremoto in Venezuela, salvato un uomo, individuato vivo anche un bambino di 9 anni. Il massiccio attacco russo in Ucraina, Mosca prende ancora di mira la capitale Kiev. In Iran, l'ultimo saluto alla guida Khamenei. Vigilanza Rai, dopo le dimissioni di ieri, ancora polemiche e scambi di accuse tra maggioranza e opposizione. Domani Papa Leone a Lampedusa, alle 10.30 la celebrazione della messa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si aggrava di ora in ora il bilancio del terremoto in Venezuela. Secondo le vittime accertate sono salite a 2.295, ma ci sono ancora tanti dispersi. Raffaella Frullone.
2: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso, accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Attacchi russi in Ucraina non si fermano, colpita nuovamente Kiev. Marco Bulini.
3: Meno avanza al fronte, più bombarda le città. Putin sfoga la sua frustrazione sui civili ucraini, quotidianamente prese di mira. Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romenska, nella regione di Sumy. Almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Malgrado i proclami del boss del Cremlino, sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno. Anzi, è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri. Ieri a Kiev, sulla capitale ucraina, sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. Non pervenuta. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Iran, l'ultimo saluto alla guida suprema Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti ed Israele. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, cominciato stamattina durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata.

0: importanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della RAI, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della vigilanza RAI, dicono solo falsità. Le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia la replica in vista dell'elezione. Ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Oggi i carburanti tornano al prezzo pieno dopo la fine del taglio delle accise per la guerra nel Golfo. Giuseppe Caporaso.
2: Da oggi stop allo sconto sull'accisa dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione Europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Hormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Temporali delle ultime ore hanno allontanato l'ondata di caldo sul fronte meteo. Le previsioni annunciano ancora un ritorno dell'estate, ma con meno afa. Ma a preoccupare è anche la siccità. Alessio Orlandi.
3: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sarebbe passata dall'Italia prima di raggiungere la Svizzera e la Germania l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna Anastasia Bereskova, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e di lì in auto il nostro paese. Voltiamo pagina, domani Papa Leone a Lampedusa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Fabio Bolzetta.
4: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli, presidente del club partenopeo, dopo Conte ha scelto dunque il tecnico ex Milan. Mondiali di calcio vanno agli ottavi, la Spagna che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 alla Croazia con gol di Cristiano Ronaldo su rigore e la Svizzera che ha battuto 2-0 l'Algeria. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale.

0: Le 13, Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Il nostro notiziario può essere riascoltato sulla app Play 2000. Noi chiudiamo qui ora con questa edizione. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti, naturalmente, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, da Stefania Mestichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Parliamo di sanità. Infatti, secondo il rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano curato da CREA, che è il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, le Marche migliorano conquistando il quinto posto a livello nazionale. D'altra parte, l'indice di gradimento dei cittadini non segue questo trend, in particolare la presa in carico della non autosufficienza essere percepita come una priorità da migliorare. Ai nostri microfoni la presidente di CREA, Daniela D'Angela.
2: E complessivamente abbiamo registrato a livello nazionale un indice di performance che va da un massimo del 64% di un valore teorico che lo registra il Veneto a un valore minimo di un 36% della Calabria. Sicuramente c'è un importante divario tra la regione più performante e quella meno performante, sebbene si sta riducendo nel tempo per via di un miglioramento delle regioni appunto del sud e del centro. Le Marche si posizionano in una posizione medio-alta quest'anno, in area verde oserei dire, con un indice di performance che è pari al 53% di una performance massima teorica. E peraltro hanno registrato un miglioramento del medio periodo di quest'indice sintetico di un 8%.
1: Di questo ed altro parliamo proprio con la presidente di CREA, Daniela D'Angela, nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Cambiamo argomento, il questore Aldo Fusco saluta Ascoli, si trasferisce a Siracusa, al suo posto arriva Alessandro Gullo che si presenterà ufficialmente lunedì. Gullo proviene dalla questura di Roma, tra gli incarichi ricoperti finora quello di vicario del questore della capitale e di dirigente del commissariato Prati. Truffa sventata ad Ascoli grazie agli operatori di Poste Italiane. Una donna infatti si era recata agli sportelli per versare oltre 12.500 euro nella convinzione di investirli in una qualche operazione molto redditizia. L'attenzione degli operatori li hanno portati a fare qualche domanda in più e a comprendere che dietro questa richiesta di bonifico c'era un annuncio truffaldino pubblicato sui social che spingeva prima a fare piccoli versamenti che inizialmente potevano sembrare facili guadagni e infine a versare somme sempre più consistenti che poi sarebbero state l'oggetto della truffa. Poste Italiane, come spesso fanno anche le forze dell'ordine, spingono a stare attenti a queste forme di investimento e ad affidarsi sempre ad intermediari autorizzati. Ancora la cronaca, arrestato un uomo di 74 anni di San Benedetto, portava con sé in auto 7 kg di cocaina confezionata in 7 panetti che avrebbero fruttato all'ingrosso oltre 270.000 euro, sequestrati anche 450 euro e un'agenda con nomi, conti e altre documentazioni che verranno poste all'attenzione degli inquirenti. Non è ancora chiaro il ruolo dell'arrestato, se fosse solo un corriere o se gestisse lo spaccio in prima persona. E intanto è stato ritrovato l'uomo della Repubblica Ceca che era scomparso l'altro ieri mattina a San Benedetto, 82 anni, si era allontanato dal gruppo per acquistare un costume, è stato ritrovato 24 ore dopo da un bagnante sul lungomare, era in stato confusionale ma le sue condizioni apparivano abbastanza buone. E per lo sport parliamo oggi di atletica leggera, infatti è stato rinnovato il consiglio direttivo dell'ASA che ha eletto all'unanimità il nuovo presidente della società che è Davide Travaglini, 38 anni, responsabile commerciale della divisione in balli della Borgioni New Pack Group SRL. Ascoltiamolo.
3: Per me è davvero in maniera sincera e sentita un onore prendere parte di un'associazione così radicata nel territorio è così importante e così riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Il mio ingresso in società è stato, diciamo, abbastanza rapido, tutto veicolato dall'aver portato nostra figlia lì all'ASA e poi diciamo che da cosa è nata cosa. Ho trovato una struttura e una passione che mi hanno coinvolto fin da subito e poi quindi siamo arrivati poi all'esito che lei presentava, insomma, ecco, con la presidenza e il rinnovo di tutto il consiglio, che mi sento di ringraziare dal profondo, perché sono tutte persone molto preparate a livello tecnico ma anche a livello gestionale, e aver ricevuto il loro appoggio ed essere stato da loro scelto per me è un motivo di grande orgoglio sicuramente.
1: E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia dispersi. Non si ferma la corsa contro il tempo dei soccorritori.
2: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso, accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Nell'attacco sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio 13enne. Sempre tesa la situazione in Medio Oriente, oggi in Iran i funerali della guida suprema Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Buongiorno, è cominciato stamattina a durare una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,55% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano annegato dopo essersi tuffato con 3 amici nella piscina pubblica romana nella quale si era introdotto. Dopo la chiusura i 3 amici sono stati indagati per omissione di soccorso. Sono un giovane brasiliano, un mauritano, una ragazza colombiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Lucia.
1: Realtà locale, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di sanità e in particolare vi illustriamo il 14° rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano a cura di CREA, il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità. Lo facciamo insieme alla presidente Daniela D'Angela. Grazie innanzitutto per essere con noi oggi.
3: Grazie a voi.
2: Dunque, cominciamo dalla posizione della Regione Marche, una performance molto buona, è la quinta a livello nazionale, e però io le chiederei innanzitutto cosa significa, cioè come si compone questo indice e quindi cosa significa questo risultato anche per le persone.
3: Sì, allora, questa è una metodologia che abbiamo messo a punto e stiamo portando avanti ormai da 14 anni, che si basa sulla consapevolezza che misurare la performance di un servizio sanitario non possa prescindere dal tener conto di quelle che sono le aspettative e comunque le priorità di tutti gli stakeholder del servizio sanitario. Quindi c'è un panel di esperti che quest'anno conta 114 componenti, sono direttori generali di aziende sanitarie, sono rappresentanti di istituzioni nazionali, regionali e enti locali, rappresentanti di associazioni di pazienti, presidenti di società scientifiche, rappresentanti dell'industria life science, che selezionano quelli che sono gli indicatori rappresentativi della performance di un servizio sanitario, associandoli a 6 dimensioni di valutazione, che sono l'equità, il sociale, gli esiti, l'appropriatezza, l'innovazione, che loro ritengono, e la dimensione economica, che ritengono rappresentativi di quella che può essere una performance. Quindi c'è poi un algoritmo messo appunto da noi ricercatori che in qualche modo va a tener conto di quelli che sono i pesi che tutti questi stakeholder danno a tutte queste dimensioni di valutazione, nonché gli indicatori che le rappresentano, e fa una sorta di indice sintetico. Quest'anno la valutazione è consistita nel ricaduta insomma su 22 indicatori appunto declinate su queste dimensioni. Quello che è emerso quest'anno è che per tutte le categorie di stakeholder gli esiti e l'appropriatezza risultano essere una priorità, quindi da soli fanno più del 60% della performance di una regione. E segue la dimensione economica. Questo è un dato che ci ha colpito molto, perché la dimensione economica, che nei tempi in cui c'era tanto disavanzo sanitario e pesava tanto, una volta rientrato il disavanzo gli stakeholder ne avevano ridotto molto il suo peso. Ora quello che è successo è che è tornato a pesare questa dimensione, perché evidentemente tutti gli stakeholder ritengono indispensabile un incremento di risorse per poter continuare sia a governare, questo lo dicono i direttori generali, ma anche a operare i professionisti sanitari per poter erogare insomma in condizioni di equità le prestazioni ai pazienti. Quindi questa metodologia recepisce in sintesi quelle che sono le priorità di tutti gli stakeholder e ne fa un indice unico per ogni e sintetico per ogni regione.
2: Ecco, alla luce di questo indicatore, come sono andate le Marche?
3: Veniamo alle Marche. Sì, complessivamente abbiamo registrato a livello nazionale un indice di performance che va da un massimo del 64% di un valore teorico, che lo registra il Veneto, a un valore minimo di un 36% della Calabria. Sicuramente c'è un importante divario tra la regione più performante e quella meno performante, sebbene si sta riducendo nel tempo per via di un miglioramento delle regioni appunto del sud e del centro. Le Marche si posizionano in una posizione medio-alta quest'anno, in area verde oserei dire, con un indice di performance che è pari al 53% di una performance massima teorica, e peraltro hanno registrato un miglioramento del medio periodo di quest'indice sintetico di un 8%. Quindi in linea con questa crescita che dicevo poc'anzi, che ha interessato soprattutto nel medio periodo le regioni del centro e del mezzogiorno.
2: Una buona performance dunque quella della nostra regione, ma l'indice di gradimento dei cittadini non va dietro a questo dato. Come si spiega?
3: Sì, quest'anno appunto abbiamo affiancato a quella che è la valutazione della performance il gradimento dei cittadini. In realtà già l'anno scorso era stata fatta questa indagine su questo campione rappresentativo della popolazione e quello che era emerso è che la soddisfazione del cittadino era allineata all'indice di performance su quelle aree che sono quelle ormai più consolidate, l'assistenza ospedaliera, l'assistenza specialistica ambulatoriale, eccetera. La non soddisfazione, o comunque una soddisfazione poco insufficiente, l'abbiamo riscontrata su quelle aree invece ecco meno consolidate, quelle aree relative all'assistenza domiciliare dell'anziano piuttosto che la presa in carico dei non autosufficienti, l'assistenza residenziale. Questa già l'anno scorso era insomma di sotto della sufficienza. Quest'anno abbiamo chiesto al cittadino se avesse percepito un miglioramento su queste aree. Quello che emerge è che appunto c'è un disallineamento in termini di dinamica rispetto a quello che è l'indice di performance. Su queste aree qui di non soddisfazione, quindi come dicevo poc'anzi, sulla non autosufficienza piuttosto che di presa in carico dell'anziano, in realtà non viene percepito poco dal cittadino un miglioramento, nonostante ci sia anche in alcune regioni un miglioramento di questi indicatori. Il dato è probabilmente, il fenomeno è probabilmente spiegabile, questo è emerso anche dal confronto che c'è stato tra tutti i componenti del panel, su una tipologia di offerta che evidentemente non soddisfa appieno quelle che sono le aspettative del cittadino, che evidentemente oggi ha delle preferenze diverse o comunque ha delle esigenze diverse. È un cittadino che, ahimè, con la modifica della tipologia di famiglia, è un cittadino che comunque è anziano, mono con famiglie monocomponenti, quindi la metà delle famiglie anziane saranno monocomponenti, quindi necessita di una risposta a un bisogno che è un bisogno completo, che è un bisogno che prevede componente sociale e componente sanitaria. Probabilmente delle prestazioni, quale l'assistenza domiciliare piuttosto che una residenziale, così da sole non danno una piena risposta o comunque una qualità non percepita nei nostri cittadini. E non è una questione di gradiente nord-sud, ma un fenomeno assolutamente diffuso in tutte le regioni, dalla Calabria andando su fino al Trentino Alto Adige.
2: Dunque la presa in carico dei più fragili, dei non autosufficienti, resta la priorità comune, il settore più sentito, soprattutto nella nostra regione dove appunto, lo ricordiamo, ci sono molti anziani, è una delle regioni più anziane d'Italia. E di nuovo grazie Presidente D'Angela per essere stata con noi anche quest'anno a presentare il rapporto Crea Sanità.
3: Bene, grazie a voi per l'interesse allo studio.
2: Grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono 2.295. Ancora migliaia dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati. Mosca prende di mira la capitale Kiev, ma l'esercito ucraino continua ad avanzare.
3: Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romenska, nella regione di Sumy. Almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno, anzi è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri a Kiev. Sulla capitale ucraina sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. Marco Burini, linea allo studio.
2: Ad animare il dibattito politico ancora il caso della commissione di vigilanza Rai, con le dimissioni dei consiglieri di opposizione ma anche di quelli di maggioranza.
4: Muro contro muro nella calda estate tra crisi e guerre in corso esplode ancora il caso Rai con le dimissioni a catena. Prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della Rai, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della vigilanza Rai. Dicono solo falsità, le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia la replica, armano la RAI in vista dell'elezione, ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
2: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,61%, quota 77 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca ha fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il trentenne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Ascoli.

0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.
3: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, da Stefania Mestichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Parliamo di sanità. Infatti, secondo il rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano curato da CREA, che è il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, le Marche migliorano conquistando il quinto posto a livello nazionale. D'altra parte, l'indice di gradimento dei cittadini non segue questo trend, in particolare la presa in carico della non autosufficienza essere percepita come una priorità da migliorare. Ai nostri microfoni la presidente di CREA, Daniela D'Angela.
2: E complessivamente abbiamo registrato a livello nazionale un indice di performance che va da un massimo del 64% di un valore teorico che lo registra il Veneto a un valore minimo di un 36% della Calabria. Sicuramente c'è un importante divario tra la regione più performante e quella meno performante, sebbene si sta riducendo nel tempo per via di un miglioramento delle regioni appunto del sud e del centro. Le Marche si posizionano in una posizione medio-alta quest'anno, in area verde oserei dire, con un indice di performance che è pari al 53% di una performance massima teorica. E peraltro hanno registrato un miglioramento del medio periodo di quest'indice sintetico di un 8%.
1: Di questo ed altro parliamo proprio con la presidente di CREA, Daniela D'Angela, nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Cambiamo argomento, il questore Aldo Fusco saluta Ascoli, si trasferisce a Siracusa, al suo posto arriva Alessandro Gullo che si presenterà ufficialmente lunedì. Gullo proviene dalla questura di Roma, tra gli incarichi ricoperti finora quello di vicario del questore della capitale e di dirigente del commissariato Prati. Truffa sventata ad Ascoli grazie agli operatori di Poste Italiane. Una donna infatti si era recata agli sportelli per versare oltre 12.500 euro nella convinzione di investirli in una qualche operazione molto redditizia. L'attenzione degli operatori li hanno portati a fare qualche domanda in più e a comprendere che dietro questa richiesta di bonifico c'era un annuncio truffaldino pubblicato sui social che spingeva prima a fare piccoli versamenti che inizialmente potevano sembrare facili guadagni e infine a versare somme sempre più consistenti che poi sarebbero state l'oggetto della truffa. Poste Italiane, come spesso fanno anche le forze dell'ordine, spingono a stare attenti a queste forme di investimento e ad affidarsi sempre ad intermediari autorizzati. Ancora la cronaca, arrestato un uomo di 74 anni di San Benedetto, portava con sé in auto 7 kg di cocaina confezionata in 7 panetti che avrebbero fruttato all'ingrosso oltre 270.000 euro, sequestrati anche 450 euro e un'agenda con nomi, conti e altre documentazioni che verranno poste all'attenzione degli inquirenti. Non è ancora chiaro il ruolo dell'arrestato, se fosse solo un corriere o se gestisse lo spaccio in prima persona. E intanto è stato ritrovato l'uomo della Repubblica Ceca che era scomparso l'altro ieri mattina a San Benedetto, 82 anni, si era allontanato dal gruppo per acquistare un costume, è stato ritrovato 24 ore dopo da un bagnante sul lungomare, era in stato confusionale ma le sue condizioni apparivano abbastanza buone. E per lo sport parliamo oggi di atletica leggera, infatti è stato rinnovato il consiglio direttivo dell'ASA che ha eletto all'unanimità il nuovo presidente della società che è Davide Travaglini, 38 anni, responsabile commerciale della divisione in balli della Borgioni New Pack Group SRL. Ascoltiamolo.
3: Per me è davvero in maniera sincera e sentita un onore prendere parte di un'associazione così radicata nel territorio, è così importante e così riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Il mio ingresso in società è stato, diciamo, abbastanza rapido, tutto veicolato dall'aver portato nostra figlia lì all'ASA e poi diciamo che da cosa è nata cosa. Ho trovato una struttura e una passione che mi hanno coinvolto fin da subito e poi quindi siamo arrivati poi all'esito che lei presentava, insomma, ecco, con la presidenza e il rinnovo di tutto il consiglio, che mi sento di ringraziare dal profondo, perché sono tutte persone molto preparate a livello tecnico ma anche a livello gestionale, e aver ricevuto il loro appoggio ed essere stato da loro scelto per me è un motivo di grande orgoglio sicuramente.
1: E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia di dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema iraniana Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, è cominciato stamattina e durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola dove visiterà il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare, poi la messa.
3: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12:30.
4: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE/MIB guadagna lo 0,61%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Questa è Radio Ascoli.
6: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: buon pomeriggio. Da Pirachile Dolfini, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate ora sono 2.295, ancora migliaia i dispersi. Non si ferma la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Finiscono oggi gli effetti dei decreti governativi per il taglio delle accise sui carburanti. Dopo i provvedimenti legati agli attacchi all'Iran, il prezzo della pompa tornerà dunque a salire.
1: Da oggi stoppa lo sconto sull'accise dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Ormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tregua dall'afa che ha attanagliato l'Italia. I temporali delle ultime ore hanno riportato il termometro a livelli accettabili, sebbene il caldo si faccia comunque sentire. A preoccupare però, al di là dell'emergenza, la siccità e la condizione dei lavoratori esposti alle alte temperature.
2: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli,

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, da Stefania Mestichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Parliamo di sanità. Infatti, secondo il rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano curato da CREA, che è il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, le Marche migliorano conquistando il quinto posto a livello nazionale. D'altra parte, l'indice di gradimento dei cittadini non segue questo trend, in particolare la presa in carico della non autosufficienza essere percepita come una priorità da migliorare. Ai nostri microfoni la presidente di CREA, Daniela D'Angela.
2: E complessivamente abbiamo registrato a livello nazionale un indice di performance che va da un massimo del 64% di un valore teorico che lo registra il Veneto a un valore minimo di un 36% della Calabria. Sicuramente c'è un importante divario tra la regione più performante e quella meno performante, sebbene si sta riducendo nel tempo per via di un miglioramento delle regioni appunto del sud e del centro. Le Marche si posizionano in una posizione medio-alta quest'anno, in area verde oserei dire, con un indice di performance che è pari al 53% di una performance massima teorica. E peraltro hanno registrato un miglioramento del medio periodo di quest'indice sintetico di un 8%.
1: Di questo ed altro parliamo proprio con la presidente di CREA, Daniela D'Angela, nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Cambiamo argomento, il questore Aldo Fusco saluta Ascoli, si trasferisce a Siracusa, al suo posto arriva Alessandro Gullo che si presenterà ufficialmente lunedì. Gullo proviene dalla questura di Roma, tra gli incarichi ricoperti finora quello di vicario del questore della capitale e di dirigente del commissariato Prati. Truffa sventata ad Ascoli grazie agli operatori di Poste Italiane. Una donna infatti si era recata agli sportelli per versare oltre 12.500 euro nella convinzione di investirli in una qualche operazione molto redditizia. L'attenzione degli operatori li hanno portati a fare qualche domanda in più e a comprendere che dietro questa richiesta di bonifico c'era un annuncio truffaldino pubblicato sui social che spingeva prima a fare piccoli versamenti che inizialmente potevano sembrare facili guadagni e infine a versare somme sempre più consistenti che poi sarebbero state l'oggetto della truffa. Poste Italiane, come spesso fanno anche le forze dell'ordine, spingono a stare attenti a queste forme di investimento e ad affidarsi sempre ad intermediari autorizzati. Ancora la cronaca, arrestato un uomo di 74 anni di San Benedetto, portava con sé in auto 7 kg di cocaina confezionata in 7 panetti che avrebbero fruttato all'ingrosso oltre 270.000 euro, sequestrati anche 450 euro e un'agenda con nomi, conti e altre documentazioni che verranno poste all'attenzione degli inquirenti. Non è ancora chiaro il ruolo dell'arrestato, se fosse solo un corriere o se gestisse lo spaccio in prima persona. E intanto è stato ritrovato l'uomo della Repubblica Ceca che era scomparso l'altro ieri mattina a San Benedetto, 82 anni, si era allontanato dal gruppo per acquistare un costume, è stato ritrovato 24 ore dopo da un bagnante sul lungomare, era in stato confusionale ma le sue condizioni apparivano abbastanza buone. E per lo sport parliamo oggi di atletica leggera, infatti è stato rinnovato il consiglio direttivo dell'ASA che ha eletto all'unanimità il nuovo presidente della società che è Davide Travaglini, 38 anni, responsabile commerciale della divisione in balli della Borgioni New Pack Group SRL. Ascoltiamolo.
3: Per me è davvero in maniera sincera e sentita un onore prendere parte di un'associazione così radicata nel territorio, è così importante e così riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Il mio ingresso in società è stato, diciamo, abbastanza rapido, tutto veicolato dall'aver portato nostra figlia lì all'ASA e poi diciamo che da cosa è nata cosa. Ho trovato una struttura e una passione che mi hanno coinvolto fin da subito e poi quindi siamo arrivati poi all'esito che lei presentava, insomma, ecco, con la presidenza e il rinnovo di tutto il consiglio, che mi sento di ringraziare dal profondo, perché sono tutte persone molto preparate a livello tecnico ma anche a livello gestionale, e aver ricevuto il loro appoggio ed essere stato da loro scelto per me è un motivo di grande orgoglio sicuramente.
1: E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio A.

0: In Blu 2000 News.
1: L'attesa di Lampedusa, domani la visita di Papa Leone sull'isola, approdo dei barconi dei migranti, la visita al cimitero alla Porta d'Europa, poi la messa nello stadio con i cittadini in prima linea nell'accoglienza. Speranza sotto le macerie mentre supera le 2000 vittime il bilancio del sisma in Venezuela, non si ferma al lavoro dei soccorritori per salvare chi è ancora intrappolato ad 8 giorni dal terremoto. Una folla per l'Ayatollah in Iran, i funerali della guida suprema Khamenei ucciso nei raid di Stati Uniti ed Iran, lutto che proseguirà per una settimana, mentre sempre braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Corsa agli acquisti, domani in tutta Italia iniziano i saldi estivi, Confesercenti stima che 7 italiani su 10 sono pronti a comprare, specialmente capi di abbigliamento, a prezzi ribassati. Buonasera da Pierachile Dolfini. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola dove visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e celebrerà poi una messa allo stadio. Cristiana Caricato.
2: Uno scoglio in mezzo al mare, un tavolato roccioso che scivola verso l'Africa. Lampedusa aspetta, impolverata di sabbia, Papa Leone, il secondo pontefice che in 13 anni visita l'isola, a cui si aggrappano uomini e donne in fuga da povertà e guerre, dopo giorni di mare a volte crudelmente patrigno. Da qui Leone continuerà il discorso portato avanti negli ultimi mesi, dalle Canarie, snodo della rotta atlantica, all'incursione a Sant'Angelo Lodigiano, patria della santa delle missioni, Francesca Cabrini. Un pellegrinaggio che inizierà nel cimitero di Lampedusa, tra le croci ricavate dal legno, imbevuto di acqua e sangue, poi alla Porta d'Europa, luogo simbolico e monito per un continente che parla di rimpatri più che di integrazione, poi il Molo Favarello che da domani ricorderà per sempre il lancio della corona di fiori di Francesco, le sue lacrime, il suo grido contro l'indifferenza globale e poi la messa nello stadio con gli isolani che nella loro infinita generosità non vogliono diventare marginali dopo decenni di aiuto, soccorso, accoglienza, lamentando una militarizzazione di Lampedusa che non ne rispetta la vocazione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Le attese della chiesa locale, ma anche il grande impegno dei cittadini di Lampedusa nell'accoglienza, nelle parole dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
3: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno. E ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, ma proprio di promozione umana, ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
1: Voltiamo pagina, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela, le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia dispersi, ma non si ferma neanche la corsa contro il tempo dei soccorritori. Lucia Ascione.
4: I soccorritori argentini ed ecuadoregni che hanno intercettato il piccolo Fabio, 9 anni, da 8 giorni immerso nel buio e nella polvere a Carabayeda, nello stato di La Guaira, hanno puntellato quello che resta dell'edificio crollato per consentire centimetro dopo centimetro il tentativo tuttora in corso di recuperare il bimbo. Gli scanner delle squadre di salvataggio internazionali continuerebbero a rilevare tracce di vita, ma stando alle tante denunce sempre più incalzanti sui social, continuerebbero anche a mancare scavatrici e gru, senza le quali sarebbe impossibile la rimozione sicura delle rovine. Alle accuse, la presidente ad interim Delcy Rodriguez risponde con una difesa ad oltranza dell'operato del governo e lancia le prime iniziative post terremoto, un programma di 200 milioni di dollari che verrebbero erogati dal Fondo Monetario Internazionale per la costruzione di alloggi nell'ambito di contratti sottoposti a rigorosa revisione da parte di società di mezzo mondo. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati, l'esercito ucraino avanza ma Mosca prende di mira la capitale, Kiev. Vito De Torre.
5: Si allunga la lista delle vittime della strage di Kiev. I morti accertati sono 30, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei nuovi dispersi. La guerra non accenna a fermarsi. I servizi segreti militari di Kiev hanno rivendicato un nuovo attacco contro la base aerea di Saki in Crimea e contro un deposito di droni Shahed. La crisi del carburante è arrivata anche a Mosca, dove si registrano lunghe code ai distributori, conseguenza degli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie acciaierie e depositi di petrolio. Intanto si infittisce il giallo dell'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. La principale sospettata, Anastasia Berezovska, 39enne ucraina, sarebbe fuggita dopo l'attentato a bordo di un'auto a noleggio, attraversando Francia e Italia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema Khamenei ucciso nei raid contro gli Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. Massimiliano Cocchi.
6: Dall'alba la bara dell'Ayatollah Khamenei, avvolta nella bandiera iraniana, è esposta nella sala della preghiera della grande moschea di Teheran. La televisione di Stato sta mostrando le immagini dell'omaggio delle delegazioni straniere, quella del Pakistan guidata dal premier Sharif, quella russa con l'ex presidente Medvedev e poi i rappresentanti dei talebani, di Hezbollah, di Hamas. I funerali veri e propri cominceranno domani e saranno l'evento più imponente nella storia della Repubblica Islamica. Solo a Teheran sono attese fino a 20 milioni di persone e poi ci saranno altri 4 giorni di cerimonie nelle città sante degli sciiti tra Iran ed Iraq. Durante questo periodo sono stati sospesi colloqui di pace che, secondo Pakistan e Qatar, i paesi mediatori, riprenderanno a Doha il prima possibile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ecco dei funerali di Khamenei anche in Israele, dove la tensione resta sempre alta. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
7: Gerusalemme guarda Teheran con frustrazione perché, al di là della propaganda del regime iraniano per i funerali in pompa magna di Ali Khamenei, resta il fatto che il nuovo Medio Oriente che si sta ridisegnando non è quello di cui da 3 anni parla il primo ministro Netanyahu, che Donald Trump ha costretto a ingoiare il boccone amaro di un memorandum a cui Israele è del tutto contrario. Ieri è stato il ministro della difesa Katz ad avvertire che l'esercito israeliano deve essere pronto ad operare autonomamente contro l'Iran ogni volta che sarà necessario per eliminare una minaccia, così come continua a fare verso i proxy iraniani, in particolare con gli Hezbollah libanesi, militarmente indeboliti ma politicamente di fatto rafforzati grazie all'accordo con l'Iran. La tregua armata ha visto ieri 10 raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah, dopo che un soldato israeliano era stato ferito nell'area ancora occupata dall'IDF. La distruzione nel sud del paese non ha risparmiato gli edifici scolastici, avverte l'UNICEF, è a rischio l'anno scolastico di

0: 99 miliardi di dollari, il Regno Unito 90,5, Francia 66,5, Italia 48,8 e Polonia 44,3. E secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono, Hegseth, aveva intenzione di annunciare nuovi tagli alla presenza militare statunitense in Europa durante il vertice NATO dello scorso mese a Bruxelles. Il piano però è stato bocciato dal segretario di Stato Rubio. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: In 250 anni l'America è sempre stata sinonimo di libertà. Io sono figlio di una grande nazione, prosperi nella pace. Così Papa Leone, ricevendo in collegamento video dal Vaticano la medaglia della libertà del National Constitution Center di Filadelfia alla vigilia della festa dell'indipendenza del 4 luglio. Aperta un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma, si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi con il governo, che stigmatizza il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze. La cronaca con una tragedia che si è consumata nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano, Arigusto Encarnación Alfredo, è annegato dopo essersi tuffato con tre amici nella piscina pubblica romana nella quale si erano introdotti i quattro dopo la chiusura. Gli amici sono stati indagati per omissione di soccorso, sono un giovane brasiliano, un mauritano, una ragazza colombiana. I rapporti tra Stati Uniti ed Italia sono al centro del dibattito politico alla vigilia della festa del 4 luglio, anche a pochi giorni dal vertice di Ankara. Facciamo il punto allora in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
2: Buonasera Pierachille, amici, come sempre, nonostante le parole di stima per un rapporto solido e profondo emerse nelle celebrazioni per l'indipendenza dell'ambasciata americana a Palazzo Chigi, non si nasconde una certa preoccupazione per il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Si temono soprattutto nuove reazioni incontrollabili di Trump. Il presidente americano non abbassare il tiro, accusa i paesi NATO di scarsa collaborazione. L'Italia resta tra quelli che contribuisce di meno nelle spese militari. Nel party di Villa Taverna per la festa dell'indipendenza, non a caso il più acclamato è stato il ministro della difesa Crosetto, che insiste per una politica di riarmo. L'assenza della premier Meloni all'ambasciata americana resta più di un messaggio, anche per chi ha preferito andare all'assemblea della UIL per parlare di lavoro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea lo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,75% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Al via domani saldi estivi, 7 italiani su 10 pronti agli acquisti scontati, dice Confesercenti. Giuseppe Caporaso.
3: Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro a persona, per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Le famiglie che acquisteranno in saldo dovrebbero essere circa 16 milioni. Per l'acquisto corretto durante il periodo dei saldi, Confcommercio ha fornito una serie di utili indicazioni. La possibilità di cambiare dopo l'acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda, e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Proseguono e siamo al calcio, le partite del Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma Argentina-Capoverde, Colombia-Ghana, Canada-Marocco, Paraguay-Francia. Sul fronte tennis, Jannik Sinner a Wimbledon batte Brodsky e va agli ottavi. Il malore di Parigi, abbiamo capito cos'è stato, ma può ricapitare, dice il tennista altoatesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
4: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di sanità e in particolare vi illustriamo il 14° rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano a cura di CREA, il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità. Lo facciamo insieme alla presidente Daniela D'Angela. Grazie innanzitutto per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi.
1: Dunque, cominciamo dalla posizione della Regione Marche, una performance molto buona, è la quinta a livello nazionale, e però io le chiederei innanzitutto cosa significa, cioè come si compone questo indice e quindi cosa significa questo risultato anche per le persone.
2: Sì. Allora, questa è una metodologia che abbiamo messo a punto e stiamo portando avanti ormai da 14 anni, che si basa sulla consapevolezza che misurare la performance di un servizio sanitario non possa prescindere dal tener conto di quelle che sono le aspettative e comunque le priorità di tutti gli stakeholder del servizio sanitario. Quindi c'è un panel di esperti che quest'anno consta 114 componenti, sono direttori generali di aziende sanitarie, sono rappresentanti di istituzioni nazionali, regionali e enti locali, rappresentanti di associazioni di pazienti, presidenti di società scientifiche, rappresentanti dell'industria life science, che selezionano quelli che sono gli indicatori rappresentativi della performance di un servizio sanitario, associandoli a 6 dimensioni di valutazione, che sono l'equità, il sociale, gli esiti, l'appropriatezza, l'innovazione, che loro ritengono, e la dimensione economica, che ritengono rappresentativi di quella che può essere una performance. Quindi c'è poi un algoritmo messo appunto da noi ricercatori che in qualche modo va a tener conto di quelli che sono i pesi che tutti questi stakeholder danno a tutte queste dimensioni di valutazione, nonché gli indicatori che le rappresentano, e fa una sorta di indice sintetico. Quest'anno la valutazione è consistita nel ricaduta insomma su 22 indicatori appunto declinate su queste dimensioni. Quello che è emerso quest'anno è che per tutte le categorie di stakeholder gli esiti e l'appropriatezza risultano essere una priorità, quindi da soli fanno più del 60% della performance di una regione. E segue la dimensione economica. Questo è un dato che ci ha colpito molto, perché la dimensione economica, che nei tempi in cui c'era tanto disavanzo sanitario e pesava tanto, una volta rientrato il disavanzo gli stakeholder ne avevano ridotto molto il suo peso. Ora quello che è successo è che è tornato a pesare questa dimensione, perché evidentemente tutti gli stakeholder ritengono indispensabile un incremento di risorse per poter continuare sia a governare, questo lo dicono i direttori generali, ma anche operare i professionisti sanitari per poter erogare insomma in condizioni di equità le prestazioni ai pazienti. Quindi questa metodologia recepisce in sintesi quelle che sono le priorità di tutti gli stakeholder e ne fa un indice unico per ogni e sintetico per ogni regione.
1: Ecco, alla luce di questo indicatore, come sono andate le Marche?
2: Veniamo alle Marche. Sì, complessivamente abbiamo registrato a livello nazionale un indice di performance che va da un massimo del 64% di un valore teorico, che lo registra il Veneto, a un valore minimo di un 36% della Calabria. Sicuramente c'è un importante divario tra la regione più performante e quella meno performante, sebbene si sta riducendo nel tempo per via di un miglioramento delle regioni appunto del sud e del centro. Le Marche si posizionano in una posizione medio-alta quest'anno, in area verde oserei dire, con un indice di performance che è pari al 53% di una performance massima teorica, e peraltro hanno registrato un miglioramento del medio periodo di quest'indice sintetico di un 8%. Quindi in linea con questa crescita che dicevo poc'anzi, che è interessato soprattutto nel medio periodo le regioni del centro e del mezzogiorno.
1: Una buona performance dunque quella della nostra regione, ma l'indice di gradimento dei cittadini non va dietro a questo dato. Come si spiega?
2: Sì, quest'anno appunto abbiamo affiancato a quella che è la valutazione della performance il gradimento dei cittadini. In realtà già l'anno scorso era stata fatta questa indagine su questo campione rappresentativo della popolazione e quello che era emerso è che la soddisfazione del cittadino era allineata all'indice di performance su quelle aree che sono quelle ormai più consolidate, l'assistenza ospedaliera, l'assistenza specialistica ambulatoriale, eccetera. La non soddisfazione, o comunque una soddisfazione poco insufficiente, l'abbiamo riscontrata su quelle aree invece ecco meno consolidate, quelle aree relative all'assistenza domiciliare dell'anziano, piuttosto che la presa in carico dei non autosufficienti, l'assistenza residenziale. Questa già l'anno scorso era insomma al di sotto della sufficienza. Quest'anno abbiamo chiesto al cittadino se avesse percepito un miglioramento su queste aree. Quello che emerge è che appunto c'è un disallineamento in termini di dinamica rispetto a quello che è l'indice di performance. Su queste aree qui di non soddisfazione, quindi come dicevo poc'anzi, sulla non autosufficienza piuttosto che di presa in carico dell'anziano, in realtà non viene percepito poco dal cittadino un miglioramento, nonostante ci sia anche in alcune regioni un miglioramento di questi indicatori. Il dato è probabilmente, il fenomeno è probabilmente spiegabile, questo è emerso anche dal confronto che c'è stato tra tutti i componenti del panel, su una tipologia di offerta che evidentemente non soddisfa appieno quelle che sono le aspettative del cittadino, che evidentemente oggi ha delle preferenze diverse o comunque ha delle esigenze diverse. È un cittadino che, ahimè, con la modifica della tipologia di famiglia, è un cittadino che comunque è anziano, monocomponenti, quindi la metà delle famiglie anziane saranno monocomponenti, quindi necessita di una risposta a un bisogno che è un bisogno completo, che è un bisogno che prevede componente sociale e componente sanitaria, probabilmente delle prestazioni quale l'assistenza domiciliare piuttosto che una residenziale, così da sole non danno una piena risposta o comunque una qualità non percepita nei nostri cittadini. E non è una questione di gradiente nord-sud, ma un fenomeno assolutamente diffuso in tutte le regioni, dalla Calabria andando su fino al Trentino Alto Adige.
1: Dunque la presa in carico dei più fragili, dei non autosufficienti, resta la priorità comune, il settore più sentito, soprattutto nella nostra regione dove appunto, lo ricordiamo, ci sono molti anziani, è una delle regioni più anziane d'Italia. E di nuovo grazie Presidente D'Angela per essere stata con noi anche quest'anno a presentare il rapporto Crea Sanità.
2: Bene, grazie a voi per l'interesse allo studio.
1: Grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

Questa è Radio Ascoli. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: animali notturni.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato,

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli Night.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno.
0: Radio Ascoli Night.

0: ok,
1: Radio Ascoli Weekend.
2: Ai.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.